Não. Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani